tenro kwe di me anse nou e jero tole de Bip Radio. E do to e mine 5 ton.